0: Meshe lakimi mise mauho bono zingbo eji di do tauva
1: si se tauva.